sai fa. Se tu vuoi ruido, cacro, sai fa. Se tu vuoi ruido, cacro, sai fa. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Ma se faccio lo shigena yurno. Masibashiro shigena yugure no shigena.